0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
1: Zero! Minsan numero, minsan love life ko!